E a noi sembrava impossibile che un pezzo così bello fosse insieme al suo album, l'album dei Tribalistas, ovvero questo trio veramente fantastico, formato da tre grandi autorità della musica brasiliana, cioè Marisa Monchi, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, fosse motivo di polemica. Ebbene sì, fu motivo di polemica perché tutti e tre i cantautori erano, insomma, pensati come tre cantautori impegnati, tra virgolette, e fare insieme tutti e tre un disco così leggero, ci fu qualcuno che se la prese a male. Ma insomma, i tempi cambiano, bisogna anche accettare che i tempi cambino, e questo, fortunatamente, questo album ebbe un successo mondiale enorme, vinse anche un Latin Grammy Award. E che dire, bella musica, bravissimo questo gruppo, i Tribalistas, purtroppo solo un disco, perché poi tutti e tre furono presi dai loro impegni personali, che erano veramente tanti. Io spero che non abbiano rinunciato ad andare avanti per le stupide polemiche che sono sorte a causa di questo album, ma insomma diamo onore al merito ai Tribalistas. Já sei innamorar, questo era il pezzo che abbiamo ascoltato in questa rimasterizzazione del 2004. Noi adesso andiamo avanti ad ascoltare buona musica brasiliana. Vi ricordo che state ascoltando il mio nuovo programma, che si intitola Para Todos, ovvero Per Tutti, è il convoglio da musica brasileira. E vi facciamo ascoltare adesso un'altra artista meno conosciuta indubbiamente dei tre precedenti, ma che anche lei ha qualcosa da dire. È un'altra regina del samba, si chiama Teresa Cristina, e questa è Labios de Deus.

E allora, se non vi facciamo conoscere gli artisti, magari per quello per cui sono famosi, nel caso di Teresa Cristina il samba, ma in questo caso invece la musica più popolare come questa Labios Deus, e anche perché è giusto far ascoltare generi diversi dai soliti samba o bossa nova. Quindi usciamo da questi generi di tanto in tanto per farvi ascoltare qualcosa di nuovo e di diverso. Invece niente di nuovo, niente di diverso, perché la cantautrice che tra poco vi farò ascoltare, cioè Selma Hernandez, è paulista di São Paulo, Brasil, vive tra l'Amazzonia e Perugia. Questa è una cosa molto particolare, perché lei ha scelto da San Paolo di muoversi verso l'interno del Brasile per vivere a contatto con la natura, con la forte natura amazzonica, però poi è arrivata anche in Italia grazie a una borsa di studio per perfezionare lo studio della lingua italiana, ed è rimasta in Italia per un certo tempo. È ritornata poi in Brasile e dal 1996 vive appunto in mezzo al Rio delle Amazzoni, e direi che è una scelta anche molto molto coraggiosa. Ovviamente porta spesso in tournée la sua musica, che dire, fondamentalmente lei parte da uno strumento molto particolare che è il pandeiro, che è un tamburello di legno e pelle utilizzato nella musica indigena brasiliana, e la batteria, una percussionista fondamentalmente. Allora andiamo ad ascoltare questa paulista che si chiama Selma Hernandez in un grandissimo pezzo della cultura brasiliana, che è Água de Beber.

Agua da Beber, questa versione live che ci ha fatto ascoltare Selma Hernandez. Noi adesso andiamo invece ad ascoltare Wanda Sá. Wanda Sá è un altro personaggio che nel mondo brasiliano ha avuto una lunghissima carriera, è ancora viva, per fortuna ha superato gli 80 anni. Lei si trasferì da San Paolo, dove era nata, a solo un anno a Rio de Janeiro. E qui fu allieva di Roberto Manescal. Questa è, tra le altre cose, il brano che ci andiamo ad ascoltare in compagnia proprio del grande Roberto Manescal, e che aveva fondato a Capocabana una sorta di scuola di musica strumentale. Ha collaborato Wanda Sá con Tom Jobim, Sergio Mendes, Marcos Valle, Oscar Jokash, Sergio Mendes, George Ben, niente. E che dire, è una grande della musica brasiliana. Questa è Valsa de una Cidade, è la Carioca, è un medley con Roberto Manescal. Wanda Sá.

Banda Sa con il suo maestro Roberto Manescal, Valsa di una cidade e la Carioca. E noi adesso andiamo nel Mato Grosso a pescare Vanessa D'Amata. Essa Bocalinda è il titolo del brano che andiamo ad ascoltarci. Vanessa D'Amata è una cantante che ha iniziato la sua attività, pensate un po', con un gruppo reggae per poi ritornare nell'alveo della musica brasiliana. Essa Bocalinda, buon ascolto, questo è Para Todos, o Comboio da Musica Brasileira.

ovviamente un pezzo ipnotico di Vanessa D'Amata. Para todos, buon dia, buon tard, buon noite. Sono Franz Di Maggio e vi presento le voci femminili brasiliane più eleganti e raffinate, facendo un viaggio nel tempo. Non andiamo molto più in là di Vanessa D'Amata, tra lei e Sabrina Maiero ci sono solo 3 anni di differenza. Anche i generi musicali non sono così diversi, ma gli esiti sì. Questa invece che andiamo ad ascoltare ora è Primeira di Sabrina Maiero.

Primeira è il titolo di questo brano di Sabrina Mayeirush. Noi adesso andiamo ad ascoltarci una brasiliana di origini italiane, si chiama Possi di cognome, Zizi Possi per la precisione, Flores e Jardins, il titolo del brano che andiamo ad ascoltare tra pochissimo. Volevo dirvi soltanto qualche cosa su Zizi Possi, che è nata nel 56, quindi ormai sulla sessantina, diciamo così, e di formazione settantina ormai quasi, mannaggia come passa il tempo, di formazione jazzistica e sambista, poi ha raggiunto anche l'area del bossa nova, fu famosa negli anni 70 e 80 per canzoni come Pedaço de Mim e Nunca. Noi andiamo ad ascoltarci Jardim en Flores, ovvero Flores e Jardins, scusate, Fiori e Giardini, Zizi Possi.

E allora Minas Gerais è il luogo di provenienza di Virginia Rosa, che abbiamo ascoltato qui in questo pezzo che si intitolava Bon Dia, semplicemente buongiorno. E allora Bon Dia, Boa Tarde, Boa Noite, siamo qui con Para Todos, la trasmissione di Franz Di Maggio per questa parte appunto della storia della musica brasiliana. E andiamo ad ascoltare adesso un altro personaggio molto simile, perché lei, che si chiama Tulipa Ruiz, anche lei mineira di provenienza, poi trasferitasi a San Paolo, e il brano che andiamo ad ascoltarci è A Chi.

0: E vira.
1: Sofia Abraão è una delle nuove voci della musica brasiliana, questa era Sevira, e ce l'ascolteremo spesso, è una voce molto bella, molto calda, molto pulita, che sicuramente vale la pena di valorizzare. Adesso invece andiamo nella storia della musica brasiliana, quella con la S maiuscola. Jobim e Astrud Gilberto furono una coppia.

insieme a tutta la squadra, insomma, dei grandi artisti di quell'epoca, come João Gilberto, per fare un esempio, che ha fatto coppia con Astrud per moltissimo tempo, e col sassofonista Stan Getz. Possiamo parlare dei veri e propri creatori del bossa nova, Jobim e João Gilberto, e Astrud divenne sicuramente la superstar grazie a quel brano indimenticabile che è La ragazza di Ipanema. Noi andiamo ad ascoltarci invece un brano che fa venire veramente i brividi, un brano della classica nostalgia, della classica tristezza tipicamente brasiliana, che però contiene tanta poesia. Questa è Dingy.

Ora meraviglia, Jobim e Astrud Gilberto con questa Dingy. Sono Franz Di Maggio, para todo, show convoglio da musica brasileira. Andiamo a chiudere il nostro viaggio di quest'oggi con un brano bellissimo scritto da Lucio Dalla e proposto in brasileiro da Sandy Muller. Questa è Balla Balla Ballerino, ovvero Danza Danza Danzarino. Da Franz Di Maggio, come sempre, un grandissimo abbraccio, un beijinho e até logo!

E a noi sembrava impossibile che un pezzo così bello fosse insieme al suo album, quell'album dei Tribalistas, ovvero questo trio veramente fantastico, formato da tre grandi autorità della musica brasiliana, cioè Marisa Monchi, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, fosse motivo di polemica. Ebbene sì, fu motivo di polemica perché tutti e tre i cantautori erano, insomma, pensati come tre cantautori impegnati, tra virgolette, e fare insieme tutti e tre un disco così leggero, ci fu qualcuno che se la prese a male. Ma insomma, i tempi cambiano, bisogna anche accettare che i tempi cambino, e questo, fortunatamente, questo album ebbe un successo mondiale enorme, vinse anche un Latin Grammy Award. E che dire, bella musica, bravissimo questo gruppo, i Tribalistas, purtroppo solo un disco, perché poi tutti e tre furono presi dai loro impegni personali, che erano veramente tanti. Io spero che non abbiano rinunciato ad andare avanti per le stupide polemiche che sono sorte a causa di questo album, ma insomma diamo onore al merito ai Tribalistas. Já sei namorar, questo era il pezzo che abbiamo ascoltato in questa rimasterizzazione del 2004. Noi adesso andiamo avanti ad ascoltare buona musica brasiliana. Vi ricordo che state ascoltando il mio nuovo programma, che si intitola Para Todos, ovvero Per Tutti, è il convoglio da musica brasileira. E vi facciamo ascoltare adesso un'altra artista meno conosciuta indubbiamente dei tre precedenti, ma che anche lei ha qualcosa da dire. È un'altra regina del samba, si chiama Teresa Cristina, e questa è Labios de Deus.

0: parlando dei propri problemi.
1: E adesso invece è diventata una cosa proprio normale.
2: Sono pillole di AI.
1: Infatti, i numeri lo confermano, circa un giovane europeo su due usa l'AI anche per confrontarsi su pensieri personali.
0: Quindi non solo lavoro e studio, ma proprio momenti in cui ha bisogno di chiarirti le idee.
1: Esatto, quelle situazioni in cui hai mille pensieri e non sai nemmeno da dove iniziare a spiegarli.
0: Oppure, quando sai già che dall'altra parte qualcuno ti interrompe dopo 3 secondi.
1: O peggio, ti dà una risposta veloce giusto per chiudere il discorso.
0: E qui invece puoi scrivere tutto, anche in modo disordinato, e nessuno ti fermo mai a metà.
1: E mentre lo fai, inizi già a capire meglio cosa ti sta passando per la testa.
0: È certo che è la parte più utile, più ancora della risposta.
1: Perché spesso il problema non è trovare soluzioni, è mettere ordine.
0: E lì l'AI funziona benissimo, perché ti segue senza portarti fuori strada.
1: Senza infilarsi con esempi a caso, come fa qualcuno.
0: Io arricchisco la conversazione.
1: Tu allarghi troppo.
0: Ma va là, dettagli.
1: Comunque ci sono anche app nate proprio per questo, tipo Replica.
0: Che diventa una specie di presenza costante con cui puoi parlare quando vuoi.
1: Oppure Character AI, dove puoi confrontarti con stili e personalità diverse.
0: Sì, vabbè, che magari così trovi qualcuno più paziente anche di noi due messi insieme.
1: Non è difficile.
0: Grazie per la fiducia.
1: Poi c'è Wise Up, più orientata al benessere mentale.
0: E poi c'è PI, che ha proprio un tono molto naturale, quasi da conversazione vera.
1: Il punto è che hai sempre uno spazio aperto, senza dover aspettare il momento giusto o incastrare qualcuno.
0: Che nella vita reale è spesso la parte più complicata.
1: C'è una scena che capita a tanti. Inizi a scrivere 2 righe per sfogarti.
0: Sì, e poco dopo ti ritrovi con un discorso molto più chiaro di prima.
1: Perché mentre scrivi stai già sistemando le idee.
0: E avere qualcuno che ti segue in quel processo lo rende ancora più semplice.
1: Senza sostituire le persone, ma aggiungendo uno spazio in più.
0: Più immediato, più veloce, più disponibile.
1: E questo cambia anche il modo in cui gestisci i momenti in cui sei più confuso.
0: Perché non rimani lì bloccato.
1: Fai un passo, anche piccolo, ma lo fai.
0: Ma sì, alla fine l'AI non ti risolve tutto.
1: Ma ti aiuta a non restare fermo quando hai la testa piena.
0: Che è già una bella differenza. E diciamolo, a volte è anche il modo più semplice per iniziare a fare chiarezza. Poi tutto il resto viene dopo. E sempre un passettino alla volta. Ma per

Ah, ah, ah, ah, ah.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Siamo di nuovo qui, benvenuti a Pocket Love in Olgo Day, uno spazio riservato tutto all'amore, in collegamento con oltre 80 alte radio in lingua italiana, collegate alla nostra redazione che saluto sempre con grande affetto, 7va.fm. Beh, come fare a non ringraziare voi anche, perché mi state scrivendo in moltissimi, anzi colgo l'occasione e ricordiamo subito il nostro numero WhatsApp per chi ancora non l'avesse fatto, 331 80 80 415. E poi più comodamente potete anche scrivermi una mail, l'indirizzo dedicato è pocketlove@7va.it. Allora, com'è andata questa vostra settimana? Avete fatto qualcosa di molto romantico, di speciale? Se è così, mi raccomando, non dimenticate di scrivermelo. Oggi volevo iniziare a parlare con voi di un amore un po' diverso di quello che abbiamo trattato negli altri episodi. Oggi voglio parlare di amor proprio, perché è importantissimo anche questo. E come si fa ad amare noi stessi, a gratificarci? Beh, innanzitutto dedicandoci del tempo, e detta così sembra una cosa molto semplice, ma in realtà è la cosa più difficile del mondo, perché ci sono talmente tante cose da fare che sembra che trovare uno spazietto per fare quello che desideriamo, che ci piace o che ci fa bene, veramente sembra essere difficilissimo. Beh, ecco, anche se sono piccoli spazi, anche se sono piccoli desideri, dobbiamo dargli il giusto peso, perché poi ci aiutano a vivere in maniera diversa sia la giornata, ma proprio la nostra vita, ad essere un po' più leggeri, no? Ad esempio, quello che assolutamente non dovete fare è tenere i sogni troppo nascosti. Aprite questi cassetti, quando uno dice no, che ha il sogno nel cassetto, ecco, questi cassetti apriteli e provate a realizzare i vostri sogni, perché vedrete che così vi sentirete meglio. Il primo brano che voglio farvi ascoltare oggi è di una cantante strepitosa, fantastica, meravigliosa, bravissima, dovete assolutamente ascoltare tutti i suoi brani. Chi è? Ma sono io! Oggi vi faccio ascoltare un mio brano che in un certo senso parla proprio di questo bisogno di amor proprio. Si intitola Io sono ribelle ed è un featuring con Blu Ombre, e dove vi invito proprio a ribellarvi a queste situazioni un po' strette che mandate avanti per un quieto vivere, ma in realtà vorreste altro, che insomma, di affrontare diversamente la vostra vita, perché come dico anche nel testo è una sola. Ascoltiamo Io sono ribelle.

0: Avete sentito che rock energico? Beh, se vi è piaciuta o se vi è venuta semplicemente curiosità di ascoltare altri miei brani, mi trovate su Spotify come Alice e poi c'è il mio sito www.alice.it dove ci sono anche i collegamenti ai social. Ricordatevi che Alice si scrive Alease.
1: Alice per seteva.fm, Pocket Love.
0: Adesso vediamo che cosa ci ha scritto un nostro amico Giulio da Palermo. Allora, lui praticamente ci dice che si è lasciato da poco e le ha provate tutte, non sa come fare a riconquistare la sua ragazza. Allora, io quello che capisco ovviamente è che quando succedono queste cose, quando ci si lascia, è sempre un momento triste, no? Quella è la medaglia, quella più scura, più triste dell'amore, ma fa sempre parte dell'amore anche questa cosa. Bisognerebbe capire innanzitutto se c'è stato il dialogo, perché molti rapporti poi finiscono anche per mancanza di chiarimento o di dialogo. Ma immagino che se tu mi dici che le hai provate già tutte, evidentemente già avete provato a parlare, messaggi di persona, chiarimenti. A questo punto ti dico che serve un distacco, perché ci vuole proprio un momento, non troppo, non troppo, perché sennò dopo si rischia di perdere la persona, ma ci vuole qualche giorno proprio di silenzio, che si sparisce. Dopodiché, ecco la tattica, prendete carta e penna. È strano, vi sembrerà strano, ma dovete lavorare su voi stessi per riconquistare l'altra persona, sulla vostra indipendenza. Mo adesso lo so che voi direte, ma come? Cioè, devo conquistare un'altra persona e devo lavorare sulla mia indipendenza. Ebbene sì, perché non c'è niente di più attraente di una persona realizzata, di una persona che sta riuscendo in quello che vuole fare, una persona di successo. Ma non è che dobbiamo pensare chissà quale successo.

fate vedere, oppure fategli arrivare all'orecchio in qualche modo, al vostro ex o alla vostra ex, che ci state riuscendo, oppure che ci siete riusciti, che state vicino, che avete fatto dei passi in avanti, e questo è successo senza di loro. Quindi voi state avendo dei successi senza di loro. Beh, provare per credere, vedrete che arriverà il messaggino, la telefonatina, vi rivedrete per parlare, voi state al vostro posto con molta indifferenza, però ovviamente non so se avete i social, utilizzate i social oppure tramite amici eccetera, fate arrivare queste vostre realizzazioni. Adesso proprio a te Giulio dedico questo brano dei Skunk Nancy che io adoro, e si intitola You Follow Me Down. Skunk Nancy.

0: ecco, questo era uno di quei brani che ci fa proprio capire quanto ci si senta giù nel momento in cui perdiamo la persona amata. È veramente un momento molto triste, però ricordatevi che una volta che si tocca il fondo si deve poi per forza risalire. E ricordatevi anche che, per carità, la persona persa sarà la migliore al mondo, bravissima, come faccio a ritrovare adesso una persona come lui? Non esiste una come lei. Ecco, sì, le capisco tutte queste cose, ma ricordatevi sempre che nel mondo siamo milioni di miliardi di milioni di persone. E cioè, ma com'è possibile che non esista un'altra persona fatta apposta per voi, o meglio di quella che avete appena perso? Pensateci bene, allargate un po' di più gli orizzonti e vedrete che sicuramente c'è, insomma, anche qualcos'altro da esplorare. Ed ora che ci prepariamo invece ai saluti, e voglio darvi un consiglio per questo weekend alle porte, e voglio invitarvi a fare un'esperienza romantica con il vostro partner, che potrebbe essere una gita in barca o semplicemente, non so, una cena in riva al mare o in riva a un lago, per esempio, oppure per chi è lontano da tutto questo, per chi è in città, rivolgersi al partner e dirgli: oggi voglio farti un regalo, voglio comprarti qualcosa per te, perché te lo meriti. Ecco, io penso che il partner spalanca gli occhi, proprio rimane sbalordito e come minimo ci rimedia da un bacio. E poi, insomma, stima, amore, effusioni, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi provateci, e poi mi raccomando, scrivete e raccontatemi tutto al 331 80 80 415. Allora, vi saluto, amici miei, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci risentiamo qui su All Good Day venerdì prossimo, sempre in collegamento con la redazione di 7va.fm. Vi mando un grande bacio da Liz e mi raccomando, l'amore è sempre al primo posto. Ciao!
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All Good Day. All Good Day. From 7va.fm/LT Radio.

Avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica, annuncia Putin in una lettera aperta alla mano tesa di Zelensky. Basta combattere, incontriamoci, scrive il leader ucraino. Hezbollah respinge il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti. Nessuna intesa prima del ritiro completo dei soldati. Trump contro i repubblicani che hanno votato la risoluzione per il ritiro delle truppe impegnate contro l'Iran. Per Khamenei, Washington ha subito una bruciante sconfitta. Il Quirinale smentisce le accuse di inconsueta segretezza nella grazia Nicole Minetti. Dopo nuove verifiche, la procura di Milano conferma il suo parere positivo. Giorgetti sulla flessibilità concessa dall'Europa. Valuteremo con calma come usarla, dice il ministro dell'Economia. Non possiamo sbagliare. La Camera approva il DDL e delega per il ritorno nucleare. Accuse archiviate per De Luca e Berlusconi nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi del 93. Meloni spazzati via 30 anni di sospetti infamanti. Il giovane che doveva studiare a Tor Vergata, arrestato dall'EDF con l'accusa di far parte di Hamas, aveva i titoli per accedere al master, conferma il rettore dell'Ateneo. Roland Garros, alla vigilia delle semifinali maschili, la coppia Errani-Vavassori si conferma campione nel doppio misto. Da domani su Sky Sport il super weekend.

È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la Luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è «Non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato». E si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca.

you buggers can sing higher than I can, I tell you.

Charles Bukowski insegna: tenetevi stretti chi vi ha notato quando eravate invisibili. Noi della redazione fucsia di 7va osserviamo una regola alla lettera. Non ci avete mai viste, ma vi abbracciamo fortissimo. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Basta, mi prendo una pausa di 12 mesi per andare in Brasile a imparare a ballare. Sarà il mio anno sambatico. Un esempio certamente da seguire, quello inviatoci da Egidia.

Questa volta un ammonimento romantico e decisamente malinconico per la nostra connessione delle frasi dedicate alla bella stagione. È firmata da Patrizia Briggs e recita: un uomo dice un sacco di cose in estate che hanno nessun significato in inverno.

uno dei maggiori fenomeni della musica pop rock di quella contemporanea ha inizio a Liverpool il 6 luglio 1957, quando i giovanissimi John Lennon e Paul McCartney incrociano i loro destini nel corso di un concerto in cui sono i chitarristi in due diversi gruppi musicali. Dalla loro collaborazione nasceranno grandi successi. Ai due si aggiunge un compagno di scuola di Paul, George Harrison. Successivamente entrano anche Stuart Sutcliffe ed un anno dopo Pete Best. In questo stesso anno la vita di John Lennon viene segnata dalla morte di sua madre, ed allora che per lui la musica diventa ragione di vita. Guiderà la band verso i più grandi traguardi. Nel 1960 il combo va ad Amburgo, dove viene creato il look che dagli abiti al taglio di capelli entrerà nella storia, i Beatles.

Ariete, un invito a pranzo o a cena. Toro, weekend di passione. Gemelli, cercate tranquillità assoluta. Cancro, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Leone, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Vergine, complicazioni nella vita di coppia. Bilancia, momento ideale per compiere una buona azione. Scorpione, c'è una persona che vi pensa intensamente. Sagittario, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Capricorno, qualche piccola novità in arrivo. Acquario, la luna vi renderà più sicuri. Pesci, troverete un valido aiuto in parenti e amici.

riferito anche a una radio che a una rotenga al massimo quando la si ascolta in aperto. Den estate amo che non è fatta di sfumature, di grigi, di toni bassi, come certe sensazioni che il volume alto ce l'hanno per definizione.

Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.

ma se gli angeli son fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che

0: le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo all'IKEA? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve l'ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Marjorie Maranca.

La ruota di Almanacca oggi si ferma sul numero 90. Una paura, ma attenzione! Avere dei timori nella vita reale e con 90 bisogna affrontarli con coraggio.

0: parlando dei propri problemi.
1: E adesso invece è diventata una cosa proprio normale.
2: Sono pillole di AI.
1: Infatti, i numeri lo confermano. Circa un giovane europeo su due usa la AI anche per confrontarsi su pensieri personali.
0: Quindi non solo lavoro e studio, ma proprio momenti in cui ha bisogno di chiarirti le idee.
1: Esatto, quelle situazioni in cui hai mille pensieri e non sai nemmeno da dove iniziare a spiegarli.
0: Oppure, quando sai già che dall'altra parte qualcuno ti interrompe dopo 3 secondi.
1: O peggio, ti dà una risposta veloce giusto per chiudere il discorso.
0: E qui invece puoi scrivere tutto, anche in modo disordinato, e nessuno ti fermo mai a metà.
1: E mentre lo fai, inizi già a capire meglio cosa ti sta passando per la testa.
0: È certo che è la parte più utile, più ancora della risposta.
1: Perché spesso il problema non è trovare soluzioni, è mettere ordine.
0: E lì la AI funziona benissimo, perché ti segue senza portarti fuori strada.
1: Senza infilarsi con esempi a caso, come fa qualcuno.
0: Io arricchisco la conversazione.
1: Tu allarghi troppo.
0: Ma va là, dettagli.
1: Comunque ci sono anche app nate proprio per questo, tipo Replica.
0: Che diventa una specie di presenza costante con cui puoi parlare quando vuoi.
1: Oppure Character AI, dove puoi confrontarti con stili e personalità diverse.
0: Sì, vabbè, che magari così trovi qualcuno più paziente anche di noi due messi insieme.
1: Non è difficile.
0: Grazie per la fiducia.
1: Poi c'è Wise Up, più orientata al benessere mentale.
0: E poi c'è PI, che ha proprio un tono molto naturale, quasi da conversazione vera.
1: Il punto è che hai sempre uno spazio aperto, senza dover aspettare il momento giusto o incastrare qualcuno.
0: Che nella vita reale è spesso la parte più complicata.
1: C'è una scena che capita a tanti. Inizi a scrivere 2 righe per sfogarti.
0: Sì, e poco dopo ti ritrovi con un discorso molto più chiaro di prima.
1: Perché mentre scrivi stai già sistemando le idee.
0: E avere qualcuno che ti segue in quel processo lo rende ancora più semplice.
1: Senza sostituire le persone, ma aggiungendo uno spazio in più.
0: Più immediato, più veloce, più disponibile.
1: E questo cambia anche il modo in cui gestisci i momenti in cui sei più confuso.
0: Perché non rimani lì bloccato.
1: Fai un passo, anche piccolo, ma lo fai.
0: Ma sì, alla fine la AI non ti risolve tutto.
1: Ma ti aiuta a non restare fermo quando hai la testa piena.
0: Che è già una bella differenza. E diciamolo, a volte è anche il modo più semplice per iniziare a fare chiarezza. Poi tutto il resto viene dopo. E sempre un passettino alla volta. Ma per

0: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR car, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
1: Di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca.

Zelensky a Putin, incontriamoci e finiamo la guerra. La replica del Cremlino: venga a Mosca quando vuole, pronti a una soluzione pacifica, e rilancia Schroeder come mediatore. Libano, no di Hezbollah, l'intesa sul cessate il fuoco, continuano i raid nel sud, ucciso un casco blu serbo, Khamenei dice inferto un colpo decisivo a Washington e Tel Aviv. Via libera della Camera la legge delega sul nucleare, entro l'anno i decreti, taglio accise, slitta il voucher energia da 100 euro, la Lega si oppone alla norma. Caso Minetti, Mattarella prende atto delle conclusioni della nuova indagine della Procura, nessun motivo per rivalutare la grazia. Archiviate a Firenze le accuse a Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le stragi di mafia del 1993, spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, commenta la Premier Meloni. Milano, abusi sessuali dalla scuola militare di Teulier, ha arrestato un docente sospettato di violenze su 7 allievi e avrebbe minacciato le vittime di ostacolarle agli esami di maturità. La strage di braccianti nel Cosentino, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza, disposto il carcere per i due presunti assassini. Tennis al Roland Garros alle 19, la sfida con Bolli e Arnaldi in palio alla finale, e Ranni Vavassori trionfa nel doppio misto. Motori nelle prossime ore, le libere di Formula 1 e MotoGP.

0: pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi giovedì 4 giugno 2026. Ariete, sarà il pomeriggio, con la luna che tornerà positiva, la parte migliore di oggi, con qualche facilitazione in ambito lavorativo e maggior comprensione nei rapporti affettivi. Il voto è 7. Toro, il vostro sarà un buon giorno per darvi da fare, sapendo che non vi mancano gli aiuti necessari per ottenere i risultati sperati. In amore, con il passare delle ore e lo spostamento della luna in un segno poco congeniale, potreste avvertire una certa freddezza. Il voto è 8-. Gemelli, l'ottimo aspetto della luna favorirà le decisioni lavorative e anche la serenità familiare. Insomma, tutto ok, vi meritate un bel 8. Cancro, in mattinata, sotto lo sguardo severo della luna in opposizione, potreste non sentirvi del tutto a vostro agio, poi ci saranno miglioramenti, quindi siate fiduciosi e voto 7+. Leone, Marte, dal suo aspetto disarmonico, continua a stuzzicare un po' troppo il vostro egocentrismo e nel corso della giornata anche la luna potrà causare qualche disagio, specie nei rapporti familiari. Sappiate essere cauti e voto 7-. Vergine, state vivendo un periodo soddisfacente per utilizzare al meglio le vostre doti organizzative, quindi approfittatene e voto 8. Bilancia, il vostro cielo sarà rischiarato nel pomeriggio dalla luna che diverrà positiva, così da farvi sentire un po' meno la pressione di altri astri ostili, e voto 7. Scorpione, la dissonanza di Marte e Plutone dovrebbe suggerirvi che non è questo il momento di affidarsi al coraggio, bensì all'astuzia. Ascoltate perciò i consigli di Mercurio per il lavoro e di Venere per l'amore. E voto 7. Sagittario, la vostra sarà una giornata interessante, in particolare dal pomeriggio, grazie alla luna che vi ispirerà con qualche buona intuizione. E voto 8. Capricorno, la luna in mattinata sarà ancora nel segno per indurvi ad utilizzare la forza di un ottimo Marte, a patto che sappiate essere selettivi, quindi il voto è 7. Acquario, l'arrivo della luna nel segno vi sarà d'aiuto nell'ottimizzare il vostro tempo, così da non sprecare energie inutilmente. E voto 7+. Pesci, godetevi i favori di tante stelle benevole al fine di sentirvi sicuri di voi stessi in ogni circostanza, con il voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese.

Buongiorno Maurillo, saluti e baci a tutti gli amici che sono in ascolto. Questa mattina anche io mi sono concesso il privilegio di ascoltare questa magnifica trasmissione. Con l'occasione volevo salutare tutti gli amici che mi hanno salutato e anche quelli che non l'hanno fatto. Quindi un saluto a tutti e saluti e baci. Ciao da Stefano Manenti.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: con la mano. E uno dice: perché? Dici con la mano? Perché mi stanno vedendo, aiuto! Stamattina hanno deciso di far vedere Maurillo. Maurillo! Vediamo Maurillo! Allora, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, Emma!
1: Buongiorno, buongiorno!
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno!
1: Ammirate Maurillo!
0: Ammirate Maurillo! Allora, TikTok, TikTok. Allora, chi vuole vedere Maurillo adesso in diretta lo può vedere su TikTok.
1: Si colleghi con TikTok, esatto. E vedrà Maurillo.
0: E vedrà Maurillo, esatto. Allora, dai, siamo arrivati a venerdì. Venerdì 9 febbraio. No, aspetta che ho sbagliato tutto.
1: Cosa?
0: Quanti ne abbiamo oggi? Perché mi sono perso.
1: Ne abbiamo 5 giugno 2026.
0: 5, sì. 5
1: giugno. Cosa c'entra febbraio non si sa.
0: Non ho capito, scusa.
1: Cosa c'entra febbraio non si sa.
0: Ma non lo so, mi è venuto così di getto, dai. Aggio sbagliato. Allora,
1: Osaggio.
0: Allora, dunque, 5 giugno, siamo in diretta, ultimo giorno della settimana. Poi abbiamo un giorno di pausa, ma non c'è la pausa. Perché chi vuole, domani mattina ci sarà Marco e Silvia. Marco e Silvia, naturalmente, con le dediche, le richieste, chi più ne ha più ne metta.
1: Richieste.
0: Esatto, esatto. Allora, salutiamo gli amici di TikTok, vediamo un attimino, salutiamo Alfonso, salutiamo Riccardo e Barbara, buongiorno. Salutiamo Mario, buongiorno. Salutiamo Angelo, salutiamo Carmela, salutiamo Emma e poi Lucia e Rudina, buongiorno. Finalmente loro dicono, finalmente vediamo Maurillo. Ma non sono appunto. Io, No, perché adesso loro pensano che quello che sta parlando non sono io, No, non sono io. Cioè,
1: no, è una fotocopia.
0: No, è un'altra persona che sta parlando al posto mio, capito? Io non sono. Cioè, io sono di fianco a quello che. Ma vabbè, allora lasciamo perdere, dai. Andiamo con i grandi successi, via.
1: Allora, oggi ultimo giorno di grandi successi. Propongo di Domenico Modugno, il maestro di violino, tratto dall'omonimo film. Dove Domenico Modugno era protagonista di questo film del 1976.
0: Sì.
1: Io come ultimo giorno saluto tutti, un saluto circolare a tutti quelli che sono collegati su TikTok, a tutte le radio, a tutti coloro che ascoltano Sin FM, DAD e sulla app, sì. E in particolare saluto la famiglia di Maurillo.
0: Bene, grazie. Salutiamo anche Simona. Ciao Simona, buongiorno. La nostra amica, buongiorno. Speciale Simona. Ok, perfetto. Allora, il maestro di violino. Bellissimo che
1: sto. Il maestro di violino di Domenico Modugno.
0: Questa, hai capito la storia di questa canzone?
1: E certo, c'era l'allieva che si è innamorata del maestro e viceversa.
0: Che si è innamorata anche lui? Ah sì?
1: Sì.
0: Io avevo capito solo lei, però va bene, ok.
1: Ma non dice innamorato di te e
0: ho capito. Maurillo, sveglia!
1: Mamma mia.
0: Va bene, dai. Andiamo,
1: prendiamolo
0: con...
1: così com'è, ce lo teniamo così com'è,
0: va
1: non
0: bene,
1: lo cambiamo.
0: Va bene, dai.
2: Pronto, signorina?
3: Sì, maestro.
2: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
4: Fa la mi re mi fa. Attenzione al mi.
3: Mi scusi.
4: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Mi vedete? Vedete TikTok? Non lo so, boh. Allora, vabbè, non lo so se si vede, perché adesso mi sembra di sì. Va, non va, non lo so cosa sta succedendo. Sta anche suonando il telefono. Suona il telefono.
1: Sì, suona il telefono, ero caduta io.
0: È stonato. Allora, Domenico Modugno, ultimo giorno. Ciao Lamberto, buongiorno. Ciao Lamberto, buongiorno. Buongiorno anche ad Angelo. Allora, senti, la canzone che ci hai regalato è quella del dottor Zivago. No, aspetta, chi era? Il maestro di violino.
1: Ma chi?
0: Maestro di violino. Maestro di violino, ciao Cristina. Allora, maestro di violino, si vede ogni tanto salta per la connessione? Ma no, ma non è la connessione. Boh, vabbè. Allora, cos'è che stavo dicendo? Sì, allora, Domenico Modugno, grazie, ciao!

Aiuto, ma no, forse non è un problema di frolle. Va bene, allora Gianni Morandi con Sei forte papà.

0: radio.
1: Radio.
0: Allora, Gianni Morandi con Lo prendi papà era esattamente il 1976. Ne abbiamo un'altra e poi iniziamo con le vostre dediche richieste. Naturalmente al nostro numero di telefono che dopo ricorderemo. Allora, 1976. Cara Emma, se io ti dico tu ca nun chiagn.
1: Il giardino dei semplici.
0: Cosa vuol dire tu ca nun chiagn?
1: Tu che non piangi.
0: Ah, tu che non piangi, ok, perfetto. Ce l'ascoltiamo, il giardino dei semplici. 1976.

0: Bene, ci siamo, allora, bene, bene, bene, bene. Sono già le 9:03 in diretta, naturalmente, con saluti e baci alla radio. Noi siamo anche su TikTok, chi vuole ci può anche vedere. Stamattina mi vedo, mi vedete? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, vediamo un attimino, c'è un messaggio adesso che andiamo subito ad ascoltare, eccolo qui.
1: Buongiorno Maurillo, un saluto a tutti, sono Simona. Questa mattina vorrei richiedere la canzone di Gianni Morandi, Chimera. Saluto tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, da Nord, Sud, Insieme Comprese, Angelo dalla Germania, tutti, tutti, tutti. E, niente, auguro a tutti un buon ascolto, una buona giornata e complimenti ad Emma per la scelta dei bellissimi grandi successi. Ciao ciao, saluti e baci. E ricordate, per dediche richieste, 351-340-9220. Risponde, saluti e baci.
0: Grazie, ciao Simona, ciao, grazie.

Gianni Morandi con Chimera, grazie a Simona che ha richiesto questa bellissima canzone. Adesso c'è Rita di San Nicandro Garganico che saluta tutti e ci richiede una canzone di Raffaella Carrà che si chiama L'uomo ideale. Naturalmente lei saluta tutti, nessuno escluso, anzi lei saluta tutti. Grazie Rita, un abbraccio.

0: Bene, allora la canzone che abbiamo ascoltato era quella di Raffaella Carrà con L'Uomo Ideale. E salutiamo Rita. Rita, un abbraccio forte alla nostra mitica Rita. Allora, Emma, ci sei?
1: Sì, anche se salta.
0: Bene, allora attenzione, attenzione, perché abbiamo già un'altra telefonata. E c'è. E c'è Antonietta. Buongiorno Antonietta.
2: Buongiorno Emma. Ciao Antonietta.
1: Come stai?
2: Tutto a posto. Connessione permettendo, tutto a posto.
1: Perché non tanto si sente bene.
0: Aspetta, Antonietta, devi vicino, devi venire vicino al telefono, perché sennò non si riesce a capire assolutamente nulla. Prendi il telefono in mano, togli il viva voce e parla direttamente al telefono, altrimenti non si sente, si sente male. Ci sei? Antonietta?
1: Sì.
0: Oh, adesso ti sentiamo bene. Allora, Antonietta, dimmi.
1: Sei Anna Sorrenti, tu sei l'unica donna per me.
0: Ok, allora, tu sei l'unica donna per me di Anna Sorrenti. Sì. Chi vuoi salutare, Antonietta?
1: Tutti voi, Emma, Gemma, poi i miei amici del gruppo, poi mia zia, e poi Boscaiolo.
0: Sì.
1: E basta.
0: Va bene. E i tuoi amici, naturalmente, del gruppo, giusto? Sì. Va bene.
2: Sì, l'ha detto.
0: Grazie, un saluto a mamma Nunzia.
1: Grazie. Poi saluto la mia amica Anna Maria.
0: Anna Maria, perfetto. Grazie, ciao Antonietta.
2: Ciao Antonietta. Ciao.
0: Un abbraccio.
1: Ciao Emma.
2: Ciao.
1: Ciao Maurillo, un abbraccio.
0: Grazie anche a te.

0: Allora, tu sei, allora tu sei l'unica donna in verde. Per me ogni tanto c'ho la lingua che se ne va. E questa è una canzone richiesta da parte di Antonietta. E poi
1: di Rugo.
0: Antonietta e poi Antonella, Antonietta e
1: Mamma Nunzia.
0: Mamma Nunzia. Allora vogliamo ricordare il numero, ma io non riesco più a parlare stamattina. Sarà perché mi stanno vedendo
1: dell'acqua Maurizio.
0: Sarà perché mi stanno vedendo in video, quindi mi sono emozionato. Allora, cos'è che stavo dicendo, Emma? Non mi ricordo più. Fai tu, dai, fai quello che devi fare, dai.
1: Stavi dicendo sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti, richiesta da Antonietta e Mamma Nunzi.
0: Sì, ma poi dicevo, ricordiamo... Ricordiamo il numero... Ruvo?
1: In provincia di Bari, sì, è Ruvo.
0: Appunto, dai. Allora, il numero di telefono, vai!
1: 351-340-9220.
0: Ok, noi siamo qui fino a che ora?
1: Alle 10.
0: Fantastico! Va bene. Certo che chi mi sta vedendo in video sto alzando le braccia. È pazzesco, va bene. Allora, aspetta perché abbiamo un'altra telefonata. Signore e signori, siamo in provincia di Reggio Calabria, siamo in una regione meravigliosa che si chiama Calabria. Buongiorno.
1: Rosa di Bovalino.
0: Rosa di Bovalino, sì.
1: Ciao Rosa.
2: Ciao, ciao.
0: E poi c'è il marito che si chiama?
1: Cosimo.
0: Cosimo, bravissima. Salutiamo anche il marito Cosimo. Allora, attenzione, che canzone ci regali, carissima Rosa?
2: La nostra favola, dai.
0: La nostra favola, ok. Sì. Questa è una canzone che naturalmente il marito... dedica a Rosa, cioè Cosimo dedica a Rosa, ma anche Rosa
1: dedica a Cosimo.
0: Perché quanti anni siete sposati?
2: 52, amore.
0: Mamma mia, qui ci vuole un applauso. Qui ci vuole un applauso assolutamente, bravi. Bravissimi, continuate così, non mollate mai assolutamente. Va bene, grazie comunque Rosa.
2: Ciao, ciao.
0: Un abbraccio, buona giornata, buon fine settimana.
2: Ciao, pure a te, grazie.
1: Ciao.

0: 9:22 di questa mattinata. Cara Emma, il tempo passa. Il tempo passa. Allora, che?
1: Mi sto ascoltando.
0: No, pensavo dicessi qualcosa.
1: No, ci diceva che se sentiamo piovere di chiudere, ma ancora non credo che piova.
0: Perché piove da te?
1: No, non ancora.
0: Ah, non ancora. A dire la verità, anche qui è anche freddino stamattina. È anche un po' freddino. Va bene. Va bene.
1: Vedrai che domenica sarà migliore.
0: Domenica.
1: Domenica è sempre domenica. Domenica.
0: Esatto, va bene, dai. Allora, attenzione.
1: A proposito, ricordo che oggi è la giornata dell'ambiente.
0: Esatto, giornata.
1: Giornata mondiale dell'ambiente.
0: Giornata, esatto. Giornata mondiale.
1: Però deve essere tutti i giorni, non solo oggi.
0: Bravo, esatto. Perché oltre a essere la giornata mondiale, cos'è? Giornata mondiale del?
1: Dell'ambiente.
0: È anche la giornata mondiale
1: del sorriso.
0: E anche dell'amore. E anche.
1: Esatto.
0: A Livigno ha ripreso a nevicare. Aiuto.
1: A Livigno ha nevicato.
0: Maurillo. Se posso, sei un gran bel uomo. No! Daphne dice così. Maurillo, se posso, sei un gran bel uomo. Ma quello che vedi non sono io. Cioè, è uno che sta parlando al posto mio. No, davvero?
1: No, se te lo dico in veneto, se io.
0: Sì.
1: Se io.
0: Va bene. Comunque, grazie, Daphne.
1: Io che non vedo, non sono su TikTok, però ti posso dire che se io.
0: Sì, va bene. Allora,
1: è lui.
0: Ascolta, adesso c'è una telefonata e siamo a San Nicandro Garganico. Guarda, devi dire chi c'è. Se sbagli, sei squalificata. Pensaci bene.
1: Sì, mamma mia.
0: Allora, Rita, abbiamo già salutato.
1: Franco.
0: E allora, cara Emma, non sei squalificata, vai! Allora c'è. C'è Franco, pronto Franco?
2: Pronto anche a voi, buongiorno.
0: Buongiorno Franco.
2: Ciao Franco. Buona giornata, buona anche a voi.
0: Grazie Franco. Senti, stamattina lì a San Nicandro com'è il tempo?
2: Stiamo facendo solo qua. Aira, questa mi sa pioggia. E invece non faccio solo vai.
0: Che poi tra l'altro c'è Mario, traduci perché non capisco. No, che poi c'è il mercato oggi, giusto? Mario, traduci.
2: Oggi c'è il mercato.
0: Sì. Mario, traduci. Allora,
1: forse arriva la pioggia, forse.
0: Forse arriva la pioggia, ok.
2: No, non c'è banco. No, ancora non c'è niente.
0: Ah, c'è un po' di vento, ho capito. Allora, senti un po', dai, che canzone ci regaliamo stamattina?
2: È la grande Girandana della Serafino.
0: Sì, la canzone della storia di Serafino, Adriano Celentano.
2: Ok.
0: Allora,
1: chi vogliamo salutare?
0: E chi vogliamo salutare?
2: Mia moglie, se adesso sta tutti quanti insieme, mie sorelle, i parenti e anche a tutti voi.
0: Sì.
2: Lei grazie.
0: Ah, ok, è andata a San Severino. No, è andata al mercato stamattina.
2: Sì,
0: è al mercato, certo. Va bene. Perfetto. È un'ora che è lì? Va bene.
2: Sì, tutta la giornata. No?
0: Ah, resta tutta la giornata al mercato?
2: No, a San Severino.
0: Ah, poi va a San Severino, ho capito. Va bene. Allora, Adriano Celentano, la storia di Serafino.
1: La storia di Serafino.
0: Grazie, Serafino. Franco.
2: Anche a voi, buon anno a voi.
0: Grazie.
1: Ciao, Franco.
2: Anche a te. Ci vediamo domenica adesso.
0: Ci sentiamo domenica, grazie. Ciao.
2: Ciao.

0: bellissima questa canzone di come si chiama? Adriano Celentano.
1: Celentano.
0: La storia
1: di Serafino.
0: Bene, perfetto. Abbiamo la telefonata.

0: adesso che arriva da molto in alto, molto in alto.
1: Siamo dal Brennero?
0: Siamo in Alto Adige, al Brennero, esatto, e troviamo
1: Donatella.
0: Donatella, ciao Donatella.
2: Ciao, buongiorno Maurillo e Emma, ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao Donatella, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: L'Alto Adige stamattina è...
2: Piovoso e freddo, 4 gradi.
0: 4 gradi, pensate qua... Cioè,
1: mamma mia.
0: In Alto Adige ci sono 4
1: gradi. In giugno 4 gradi in Alto Adige.
2: Sì, giugno può essere come qualsiasi mese dell'anno. Se è brutto è brutto, se in alta montagna ha nevicato, dicono, perciò...
0: Ho capito.
2: Beh, almeno dai una pioggia fina, non fa danni, è già tanto.
0: Esatto. Va bene, senti, che canzone hai pensato stamattina di regalarci?
2: Vi regalo una canzone che io non ho mai sentito.
0: Sì.
2: Si chiama Perdona bambina di Maurizio Vandelli. Una canzone un po' vecchiotta.
0: Sì, perfetto.
2: Sempre bello risentire.
0: Certo, è bello riascoltare le canzoni di una volta.
2: Sì, sì.
0: Ascolta, chi saluti, Donatella?
2: Come sempre, tutti quanti, dall'A alla Z, qui in Italia, all'estero, dappertutto, tutti quanti.
0: Ok, perfetto. Grazie, Donatella.
2: Grazie a voi.
1: Ciao, Donatella.
2: Ciao, Emma, ciao. Buona giornata.
0: Grazie anche a te, grazie.
1: Grazie altrettanto.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Maurizio Vandelli con la canzone che abbiamo ascoltato, canzone naturalmente richiesta da parte di Donatella di...
1: Donatella di Brennero.
0: Brennero. Adesso attention, attention s'il vous plaît, perché c'è un'altra telefonata e c'è la nostra amica da Bergamo. E quindi...
1: Azzurra!
0: Azzurra, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno Emma, un bacio grande grande tesoro. Sei una bravissima speaker.
1: Oh, grazie. Ho imparato da Maurillo, eh.
2: Lo so, dobbiamo essere sempre sotto i maestri. Maurillo veramente una persona eccezionale, eh.
0: Grazie.
2: Maurillo, non ti lavo il viso, che grazie a Dio hai due belle mani e te l'asciughi.
0: Sì. Va bene. Grazie
2: la canzone. La canzone che ho richiesto di Freddy Palma, me l'autodedico. Lo dedico ad Anna, alla mia compagnia, a mia mamma, a voi, alla Emma, a Maurillo, Stefano, Enrica, insomma tutta la Puglia. E poi un saluto circolare per tutti. Se mi dimentico qualcuno, raga, perdonatemi.
0: Va bene, grazie.
2: Sono sul posto di lavoro. Ho preso 10 minuti.
0: Grazie, perché carissima Azzurra.
1: Vedi, lei, pur di parlare con noi, ha preso 10 minuti di pausa.
0: Grazie, ti vogliamo bene, carissima Azzurra. Grazie
2: tesoro, infatti... anche io vi ricambio con la stessa moneta.
0: Grazie.
2: Un bacio al mio ragazzo che arriva oggi.
0: Dai, lo salutiamo, sicuramente magari lui ci sta
1: Massimo.
0: Ascoltando. Ciao Massimo, bene. Buon viaggio, no? Perché è già partito, mi sembra.
2: No.
0: Ah, parte più tardi?
2: No, più tardi, arriva alle 2 parte, alle 14 arriva alle 16:20, questo.
1: Ah, ha preso un uccellino grande, e quindi dopo vola quindi, e viene qua.
0: Vieni in aereo allora?
2: Certo, sì, l'aereo.
0: Quindi
2: sì.
0: Vai
2: tanto
0: a prendere...
2: la macchina io ce l'ho mia mamma, mio papà, perciò...
0: Ascolta, ma vai a prenderlo a Orio il Serio?
2: Certo, qua.
0: Ah,
2: sì. Tu sei
0: Tu sei vicina a Orio il Serio?
2: Sì, ma neanche 10 minuti, eh.
0: Ah, ma pensa a te.
2: Sì,
0: va bene,
2: minuti.
0: Che poi c'è quel centro commerciale che si vede attraverso l'autostrada.
2: Mamma mia, che bello. Bello.
0: Sì.
1: Cos'è? Sempre Città Mercato, cos'è?
0: No, Orio il Serio si chiama. Giusto?
1: Ah, sì.
2: Ah, Orio, sì. Sì, è un centro commerciale il più grande.
0: Che è proprio dall'altra parte dell'autostrada. Dove c'è l'aeroporto, dall'altra parte c'è il centro commerciale.
1: E vai.
2: Commerciale,
1: si vede che io manco da tanto da Bergamo, perciò.
0: Da Bergamo.
2: Hanno fatto pure l'albergo.
0: Hanno fatto l'albergo anche, ho capito.
2: Sì, chi scende con l'aereo lì.
0: Certo.
1: E va a dormire là, che non ha posto da dormire, va a dormire in albergo.
2: No, c'è il posto a casa mia.
0: Ah, ho capito.
1: No, io ho detto che chi scende e viene con l'aereo, se non sa dove andare a dormire, va all'albergo.
2: Sì, è tutto vicino. L'albergo è il centro commerciale, che è grandissimo.
0: Certo.
1: Vabbè. Chissà che non ci si può mettere in contatto io e te, ma chissà, non lo so.
0: Mai dire mai.
2: Certo, speriamo, dai Emma, voglio conoscerti.
1: Se tu acconsenti, Maurillo mi passerà il tuo numero.
2: Va bene.
0: Sì. Ok, sì. E allora grazie Azzurra, un abbraccio forte.
2: Ciao ragazzi, vi voglio bene.
0: Anche noi, grazie.
2: Anch'io. Ciao tesoro.
0: Ciao bella, ciao grazie.

0: Siamo già alle 9.42 di questa mattinata, ragazzi, come vola il tempo. Salutiamo allora la nostra amica Azzurra di Bergamo. E dunque, cara Emma, adesso c'è un saluto. Vediamo se riusciamo a salutare, eccola qua. C'è una dedica. Ah no, aspetta, Emma è di qua allora. Pronto Emma, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Sì, avevo sbagliato cursore. Allora, volevo un attimino una dedica naturalmente a tutte le donne, ma in particolar modo alle Sannicandresi. La canzone che ha richiesto è Mario di Sannicandro Garganico e Amapola. Però purtroppo c'è la richiesta di Narciso Parigi. Aiuto, io non l'ho trovata, veramente.
1: Parigi? Parigi?
0: Però metto quella di Andrea Bocelli. Mario, perdonami, ma non sono riuscito a trovare quella.

0: la canzone che si chiama Amapola. Salutiamo Mario di San Nicandro Garganico. Allora, adesso c'è un messaggio. C'è un messaggio speciale, carissima Emma.
1: Leggiamolo.
0: C'è un messaggio speciale che naturalmente noi dobbiamo. Scusate, perché io sto facendo 10.000 cose. Allora, dobbiamo ascoltare una canzone speciale, ma veramente molto speciale, per una persona che oggi compie gli anni. Allora, vediamo chi è questa persona che compie gli anni. Vediamo un attimino, andiamo a leggere il messaggio. Dunque, il messaggio dice così. Allora, voglio dedicare al mio papà che domani, cioè oggi, compie 98 anni.

0: Merante, Teresa Merante, la canzone che ha richiesto Graziella per il babbo, per il suo babbo Francesco. Mi sembra sia Francesco, vero? Era Francesco. Francesco, ok. Tanti tanti auguri a Francesco. Allora, vediamo un attimino, adesso c'è un altro messaggio che andiamo subito ad ascoltare. Eccolo qui che arriva, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti da Iole, saluti e baci. Scusatemi. Saluto Daniele, Antonello, Stefano e Giusi da Padova. Ciao Maurillo, ciao a tutti. Oggi qui a Palma Campania c'è il sole. Quest'oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone Parlami d'amore Mariù, però in versione originale di Vittorio De Sica. Ciao ciao da Iole.
2: Come sei bella, più bella stasera Mariù, splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirare. Parlami d'amore,

0: che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu.
1: Questa è la canzone di Vittorio De Sica, si chiama Parlami d'amore Mariù, canzone veramente molto molto molto vecchia. E salutiamo Iole che ce l'ha richiesta, grazie carissima Iole. Allora cara Emma, c'è un messaggio adesso. Ciao Maurillo, salutami tutti e anche a te con il brano di Gianni Morandi, ciao ciao ciao. Allora, che canzone potrebbe aver richiesto Costanza? Di Rodica, di San Nicandro Garganico, di
2: Gianni Armonica.
1: Salutiamo anche il nostro amico Ciro. Ciao. No, Lino di Napoli.

0: Gianni Morandi, bellissimo questa che la canzone La Fisarmonica. Allora Emma, c'è un altro messaggio sempre dall'Alto Adige. Ascoltiamo il messaggio.
1: Buongiorno a tutti, meno male che è venerdì, dai, qui a Bolzano piove. Ciao, un abbraccio. Ciao Maurillo, fai il bravo, non dire cavolate. Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie. Ciao Vale.
0: Ciao Vale, grazie, grazie. Allora c'è un altro messaggio che dobbiamo ascoltare, eccolo qui.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrica da San Daniele del Friuli. Buongiorno Maurillo, buongiorno Emma, buongiorno a chi sta ascoltando alle radio DAB, FM, web, TikTok, tutti. Allora, la canzone che vi voglio regalare oggi è una canzone di Enrico Ruggeri, molto rock, che aveva fatto a Sanremo nell'80, che si chiama Contessa, dai Decibel, quando era coi Decibel, insomma, Contessa. Volevo salutare Emma, Lorenzo naturalmente, Maurillo e famiglia. Volevo fare tanti, ma tanti auguri e complimenti a Cosimo e Rosa, veramente per il loro anniversario di matrimonio, veramente ragazzi, complimenti. Saluto Stefano Manenti, saluto Sebastiano da Montegrotto, Emanuela di Garzignano, Maurillo e famiglia, Rita, Costanza con tutta la sua famiglia, un abbraccio a Francesca. Giusy Beniamino da Bologna e tutti, senza dimenticare mai nessuno, Mario da Sanicandro, Franco e Maria da Sanicandro, Maria da Sanicandro, insomma tutti, una buona giornata e a domenica, e se puoi mettere Contessa di Enrico Ruggeri, quando era coi Decibel. Ciao Maurillo, ciao a tutti.
0: Bene, grazie, anche salutiamo la nostra amica Enrica. Enrica, grazie, buona giornata, buon venerdì.

0: Questa non lo so che versione hanno trovato, cara Emma, qui. Hanno trovato una versione un po'...
1: una versione strana.
0: Sì, infatti, una versione molto strana di Enrico Ruggeri, Contessa. Se l'ha rifatta in questa maniera, non lo so, vabbè. Comunque salutiamo e ringraziamo anche Enrica. Maurillo, se posso, sei un gran... Ancora. Ah no, aspetta, stavo leggendo. Poi... Ciao Donatella, ok, perfetto. Allora, c'è un'altra canzone prima di chiudere che vogliamo cantare.

0: festa.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di

Ci sono notizie di diversa rassegnazione. A volte ci rassegniamo in questo podcast perché un cantante o un artista non viene apprezzato per una sua pièce o per una sua performance. Poi ci sono c'è la rassegnazione quotidiana legata alla geopolitica mondiale, tenuta sotto scacco da questi potenti del mondo che stanno combinando solo una serie di casini inauditi e ci lasciano appesi in una vita dove dobbiamo ogni giorno sperare che non ci si trovi a incappare in una guerra mondiale. E poi ci sono delle notizie che hanno un livello di rassegnazione per me molto più alto, e mi riferisco purtroppo alla vicenda del caporalato. Il caporalato è una cosa che è una piaga da sempre presente nel nostro paese e che sembra indistruttibile. Ma che cos'è il caporalato? È un sistema illegale di intermediazione e sfruttamento del lavoro che prevede il reclutamento abusivo, chiaramente, di manodopera per conto di datori di lavoro che impiegano questi lavoratori in condizioni di gravi

0: sfruttamento. Il sistema funziona così: c'è un caporale che è un intermediario che seleziona i lavoratori che possono essere giornalieri o stagionali e vengono totalmente sfruttati sia nel luogo di lavoro, nella mercificazione del loro lavoro. E la cosa più agghiacciante è che chi organizza tutto questo trattiene una parte del salario destinato ai lavoratori per gestire il trasporto, per farli vivere, per farli anche avere i beni di prima necessità, e viene tutto fatto con metodi autoritari o violenti. Se cercate su una qualsiasi intelligenza artificiale, vi dà un breve sunto di quello che è questa piaga, perché c'è il reclutamento, c'è il controllo totale e qui c'è uno sfruttamento economico. E nelle notizie di questi giorni è tornata alla ribalta questa situazione, perché abbiamo letto quella notizia agghiacciante di quei poveri braccianti che sono stati arsi vivi. Arsi vivi è una roba da medioevo, è un qualcosa che mi fa gelare il sangue, mi fa stare male pensare che nel mondo ci sia una crudeltà talmente tale che porti delle persone che sfruttano altri connazionali a bruciarli vivi. I ragazzi che sono morti, alcuni di questi vivevano in 10 in una casa da 500 euro al mese di affitto e con un piccolo cucinotto e materassi buttati a terra e nessun tipo di dignità umana, perché è la dignità quello che manca in questo contesto. E i ragazzi che avevano un'età compresa, dove il più grande aveva 28 anni e il più piccolo 19, sono venuti qui forse per trovare un futuro migliore e hanno trovato la morte bruciati vivi. E i ragazzi in questione abitavano lì da un mese e mezzo, e se voi ci pensate è una roba terribile. Ma non è solo la vicenda delle campagne calabresi, perché il caporalato è presente in tante regioni d'Italia, anche in Puglia. Io per prima anni fa ho avuto la possibilità, per un'attività legata al post-Covid, di visitare il centro più grande di caporalato che c'è vicino alle campagne nel Foggiano, dove si raccolgono i pomodori, quelli che poi mangiamo noi sulla tavola, che li vogliamo a un prezzo contenuto perché noi non vogliamo spendere troppo. E chi li raccoglie questi pomodori o queste verdure? Questi poveri ragazzi. E io le immagini che ho ancora fisse nella mia mente sono proprio la sensazione di impossibilità che c'era in questo campo, in questo posto, dove in queste baraccopoli dove vivevano tantissime persone. E io mi ricordo come loro guardavano noi, ma forse come anch'io guardavo loro, con questi occhi da una parte incuriositi e dall'altra spaventati. Ma non avevo paura di queste persone, io avevo la tristezza negli occhi per la situazione che vedevo intorno a me e mi chiedevo: ma è questa la vita? Perché io alla fine ho la mia bella casetta a Milano e per quanto possa avere delle difficoltà economiche vivo in una sorta di agio. Ma non è solo questo il problema, perché il caporalato abbiamo visto esserci anche in questi ragazzi che per 2 euro all'ora erano parte di un cantiere edilizio qui a Milano. Perché quando vai a decurtare la paga e togli questo, togli questo, togli quell'altro, loro si ritrovavano con pochissimi soldi con cui vivere. Ma è giusto tutto questo? E mentre ragioniamo su questo, dovete pensare che una percentuale minuscola di billionaire del mondo detiene il 90% della ricchezza mondiale. E allora, se sconfitti in partenza, non arriveremo mai al livello di Jeff Bezos o Elon Musk. E allora io mi chiedo: è giusto? È tutto giusto questo sistema? Perché a volte mi fa schifo la razza umana, e mi fa schifo per questo, perché siamo incapaci di vedere il bisogno del prossimo a fronte di un arricchimento personale. Vado a rassegnarmi, ci sentiamo domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. A domani. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Zelensky a Putin, incontriamoci e finiamo la guerra. La replica del Cremlino, venga a Mosca quando vuole, pronti a una soluzione pacifica, e rilancia Schröder come mediatore. Libano, no di Hezbollah, all'intesa sul cessate il fuoco, continuano i raid nel sud, ucciso un casco blu serbo, Khamenei inferto un colpo decisivo a Washington e Tel Aviv. Via libera della Camera, la legge delega sul nucleare, entro l'anno i decreti, taglio accise slitta, il voucher energia da 100 euro, la Lega si oppone alla norma. Caso Minetti, Mattarella prende atto delle conclusioni della nuova indagine della Procura, nessun motivo per rivalutare la grazia, stessa procedura seguita per gli altri. Archiviate a Firenze le accuse a Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le stragi di mafia del 93, spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, commenta la Premier. Tragedia Cremona, oggi gli interrogatori in contraddittorio dei coniugi Jessica e Jacques Moretti nell'incendio del bar Le Constellation, morirono 41 persone. Tennis al Roland Garros alle 19, la sfida Cobolli Arnaldi, in palio la finale Rani Vavassori, trionfano nel doppio misto motori nelle prossime ore le libere di Formula 1 e MotoGP. Stefania Sandrelli compie 80 anni, l'attrice italiana icona di film indimenticabili, ha attraversato generi e stili lavorando con Germi, Bertolucci.

Benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 5 giugno 2026. Ariete, la vostra capacità decisionale sarà sostenuta oggi dalla luna amica, perciò approfittatene per occuparvi sia degli affari correnti sia dei piani futuri e voto 7+. Toro, un piccolo calo di energia dovuto alla luna in quadratura non dovrà influire sul vostro impegno sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia, quindi datevi da fare e voto 8-. Gemelli, il favore della luna vi indurrà ad essere propositivi, usando entusiasmo e curiosità in modo intelligente. Bene il lavoro, vivace il dialogo amoroso e voto 8. Cancro, siete protagonisti di un buon periodo, pertanto non perdete tempo, siate attivi, così da dare un senso alle iniziative procurate da Giove, Mercurio e Venere nel segno. E voto 7+. Leone, l'ostilità di Luna e Marte potrebbe indurvi ad agire con una certa fretta, mentre invece dovreste ascoltare di più i suggerimenti di Saturno amico e muovervi con cautela al fine di essere lungimiranti. Voto 8-. Vergine, il buon aspetto di Mercurio, Venere e Marte avrà il potere di farvi sentire protagonisti in ogni circostanza, attenti solo se siete nati della prima decade agli imprevisti di Urano dissonante. E voto 8-. Bilancia, il sostegno della luna forse non sarà sufficiente per rendere meno ostici i problemi causati da alcuni astri in posizione disarmonica, ma molto dipenderà dalla vostra capacità di usare equilibrio e armonia ove necessario. Voto 7-. Scorpione, le noie possibili per luna e Marte dissonanti potranno rendere faticosa la vostra giornata, ma sappiate reagire con saggezza e calma. E voto 7. Sagittario, la benevolenza della luna vi donerà qualche intuizione geniale da utilizzare pensando soprattutto al futuro. Voto 8. Capricorno, il vostro cammino presenta qualche difficoltà in ambito lavorativo e anche in famiglia potreste non essere comprensivi e collaborativi nonostante la forza di Marte positivo. Voto 7-. Acquario, la libertà che tanto vi piace sarà garantita dalla presenza della luna nel segno, anche se dovrete non esagerare sotto la spinta di Marte in quadratura. Voto 8-. Pesci, a darvi una mano anche oggi ci saranno molte stelle e sarebbe un peccato non approfittarne. 8 è il vostro voto. E anche per oggi è tutto.

Oggi parliamo di caffè, quel liquido oscuro che separa la civiltà da una strage premeditata. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Preparate la moca.

Avete presente quel cartello che vendono in tutti i negozi di cianfrusaglie? Quello con scritto "non parlarmi finché non ho bevuto il mio caffè". Ecco, se ne avete uno in cucina sappiate che non siete originali. Siete solo dei potenziali sociopatici che hanno bisogno di un alcaloide per non rispondere buongiorno con una testata sul setto nasale del proprio vicino. C'è questa narrazione romantica del rito mattutino, il profumo sale, la moca che gorgoglia, tutte balle. La verità è che siamo dei tossici legalizzati e la mattina cerchiamo una scossa. Guardatevi allo specchio prima della tazzina, sembrate una comparsa di The Walking Dead con il pigiama di pile e le occhiaie che arrivano alle ginocchia. Intanto sta salendo il caffè, voi interagite con le nostre pagine social, entrate nella nostra community.

One More Cup of Coffee, ancora una tazza di caffè. Questa è una cover di Iridescence, di un brano di Bob Dylan del 1976. E poi finalmente arriva il primo sorso di caffè, miracolo. Improvvisamente i vostri neuroni, che fino a un secondo prima stavano giocando a 1, 2, 3 stella, in un angolo del vostro cervello decidono di tornare al lavoro. Ma non è che diventate simpatici con una tazza di caffè, eh? Diventate solo lucidi quanto basta per pianificare magari una vendetta contro il vostro collega che vi aspetta in ufficio con troppa allegria. Ammettiamolo, chi è felice alle 8 di mattina senza caffeina o è un santo, o mente, o ha dei problemi veramente seri con la realtà. Noi abbiamo bisogno del nostro fango nero bollente per accettare l'idea che anche oggi bisogna andare a lavorare. Coffee and TV, i Blur.

Coffee and TV, lo ricordate il video? C'è la busta di latte che cammina per strada. Quindi se mi incontrate per strada e non ho una tazzina in mano o un bicchierino, fatemi un favore, passate oltre. Non è per cattiveria, è istinto di sopravvivenza, non si sa mai. Ma voi conoscete l'origine del caffè? Ne parliamo tra poco, vi ricordo soltanto che si parla di capre e di Etiopia.

0: Ti vedo.
1: Ti vedo.
0: Tra poco i vostri messaggi sono veramente...
2: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.
0: Pazzeschi e dire poco. Have a nice day, Stereophonics. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Angelo dice: io prima del primo caffè della mattina non sono antisociale, sono proprio un pericolo pubblico. Ditelo in radio, chi usa le capsule di plastica aromatizzate al caramello merita l'esilio immediato dall'Italia. Solo Moka. Questo lo diceva Peppe. Enrico dice invece: ma quelli che chiedono un decaffeinato d'orzo in tazza grande con latte di soia tiepido e schiuma fredda?

L'origine del caffè ci porta in Etiopia, intorno all'anno 800, un pastore Kaldi. Un giorno nota che il gregge impazzisce dopo aver mangiato delle bacche rosse. Le capre iniziano a ballare. Lui vede le capre e che fa? E assaggia anche lui le bacche. Una persona saggia scapperebbe, lui no. Il pastore vede gli animali sotto l'effetto di stupefacenti naturali e decide di provare la stessa sensazione. E come va a finire?

quanti caffè al giorno bevete? Io dopo il quinto non li conto più. Fanno male. Di qualcosa dobbiamo morire prima o poi.

Dicevamo Caldi, il pastore, mangia le bacche rosse e con la pressione a 2000 corre da un monaco di un monastero vicino. Gli urla: ho trovato il paradiso, guarda le capre. Il monaco era un tipo scettico, guarda, pensa e grida stregoneria e butta le bacche nel fuoco. E qui avviene il miracolo, quelle bacche si tostano, il profumo invade la stanza. I monaci cambiano idea, annusano l'aria. Beh, dico, forse il demonio ha un gusto ottimo in fatto di aromi. Macinarono quelle bacche e le misero in infusione. Il resto è storia. Quindi, la prossima volta che sosteggiate il vostro espresso da 3 euro in Piazza Duomo a Milano, ricordate, state solo replicando l'esperienza di un gregge di capre etiopi eccitatissime. La civiltà occidentale è stata costruita su un'intuizione ovina, a quanto pare. E guardando come guidiamo nel traffico, direi che il legame con le capre è rimasto intatto. Siamo una specie superiore, riusciamo a fatturare perché abbiamo deciso di imitare il delirio psicomotorio di un ovino. Fondamentalmente la nostra civiltà è un rave di capre.

Lovely Day. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Quali sono le richieste più assurde che possono fare un bar? Un caffè marocchino con Nutella in fondo, granella di nocciola e panna montata sopra. È un dolcificante liquido perché sono a dieta. Monica dice: bere caffè impedisce di dormire, per il contro dormire ti impedisce di bere caffè, un circolo vizioso bellissimo. Sandra dice: la mia scala di priorità è 1 il caffè, 2 tu, il mondo al numero 3. Siamo in ottima posizione allora. Speaker, hai la voce così attraente che solo un espresso doppio lunedì mattina ti supera.

Pensate che quando il caffè arrivò in Europa, i preti gridarono all'idolo pagano scandaloso e nero e Satana in tazza. Papa Clemente VIII decide di assaggiarlo. Il risultato? Sarebbe un peccato lasciarlo solo agli infedeli. Praticamente Papa Clemente VIII è il primo influencer marketing della storia. Dalla scomunica al rito della domenica in tre sorsi. Pensate che esiste gente che paga 50 euro per un caffè defecato da un piccolo mammifero indonesiano, lo zibetto. Avete capito bene? Abbiamo trasformato un processo digestivo animale in un bene di lusso. È la prova definitiva che se vendi qualcosa come esclusivo, l'essere umano è disposto a bere letteralmente di tutto, pur di sentirsi superiore al suo vicino.

Die with a smile, morire con un sorriso. È quello che dicono i baristi la mattina. Il magico e terrificante mondo del bancone, dove alle 7:30 del mattino c'è chi entra e dice un espresso grazie e si comporta come una persona normale, e chi poi diventa lo scienziato pazzo della caffeina. Due macchiati freddi schiumati, un corto in tazza grande e un deca in vetro. Sembra un prospetto per il lancio dei missili nucleari, invece è solo il lunedì mattina al centro di Milano. Il barista è l'unico professionista al mondo che ti insulta con gli occhi mentre esegui i tuoi ordini assurdi, mantenendo una velocità che alla NASA se la sognano soltanto. Come lo bevete il caffè? Interagite col vostro speaker itinerante.

0: Tracy Chapman, Stand By Me. Questo è un live a Late Show di David Letterman.
1: Oh darling, darling, stand.
0: La tazza del caffè di David Letterman è uno degli oggetti di scena più iconici che ci sia. Nella sua celebre frase, se non fosse per il caffè non avrei praticamente personalità.
1: Stand by me, stand by me.
0: È un bevitore assiduo di caffè.
1: Stand by me, stand by me.
0: Accelera il metabolismo. Il mio dorme però.

Cristiana Polegri, Matteo Brancaleoni. Non so che darei. Perfetto. Questa è proprio musica perfetta per un aperitivo sul mare.

L'espresso, il caffè solubile non è una bevanda, è una resa incondizionata alla mediocrità. Ma volete mettere il rito della moca, un culto pagano direi, alle 6 del mattino come zombie assonnati? Si fa tutti la stessa liturgia, il sacro monticello di polvere, l'acqua fino alla valvola, guai a sgarrare, e l'attesa del gorgoglio. Chi lo beve zuccherato, chi lo beve amaro. Chi guarda la tazza con un delirio di incoscienza che dura almeno 15 minuti. E poi il lavaggio della caffettiera, mi raccomando, solo acqua, perché il sapone è un peccato mortale. Si dice che più la caffettiera sia incrostata, più venga il caffè buono.

Personalmente prendo il caffè amaro senza zucchero. Si dice che chi beve caffè amaro sia psicopatico. Posso confermare. Siete su Viaggiando Nate in the Radio Show con Saverio Lombardi. Oggi parliamo di caffè. Interagite come state facendo, siete fantastici. Entrate nella nostra community, scaricate l'app, mettete il cuoricino allo speaker. Lasciate un caffè sospeso in qualche bar. C'è sempre chi non se lo può permettere, ma è un piacere regalarglielo.

La fila interminabile chiede: che cosa avete? Oppure l'ingegnere chimico che ordina un macchiato freddo in tazza grande, schiuma calda, latte di soia a 62 gradi e 3 gocce di dolcificante. Forse sta cercando un carburante per la NASA, non un caffè. E poi c'è il geometra dello zucchero, versa 3 bustine, gira per mezz'ora e in quel vortice lo zucchero si fissa sul fondo. La regola d'oro è: se sul vostro ordine ci sono più di 3 aggettivi, voi siete la parte del problema. Andate in pace, ma restate agitati. Stessa ora, stessa tachicardia. Siete stati su Viaggiando Night and Day Radio Show. Non siate creep, non siate strani quando andate a prendere un caffè.

Don't Know Why, non so perché, Norah Jones. Beh, non so perché si può anche adattare al bar dove arrivano i tre personaggi mitici. L'indeciso cronico che arriva dopo

Un'ora di viaggio è letteralmente volata parlando di caffè. Abbiamo toccato Bob Dylan, le capre di Caldi, le follie dei clienti al bar, David Letterman, la sua tazza. E non potevamo che chiuderla quest'ora con Creep. Ma voi restate sintonizzati. Magari cambiamo marcia. Magari vi porto dentro altre storie nuove, incredibili. D'altronde siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Sabrina Lombardi, il vostro barista itinerante.

Perché il caffè alla fine è un rito, ma è anche un modo per accogliere un amico, per guardare in faccia il vostro amore e dire magari buongiorno.

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Ciao, come ti chiami?
6: Mi chiamo Bob Flubber.
5: Bene, che fai?
6: Sono in artiglieria.
5: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
6: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: rock and roll then, shall we? Right! Nicole, roll over, lay down.
1: Questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: Pokémon.
1: Ci sono notizie di diversa rassegnazione. A volte ci rassegniamo in questo podcast perché un cantante o un artista non viene apprezzato per una sua pièce o per una sua performance. Poi ci sono, c'è la rassegnazione quotidiana legata alla geopolitica mondiale, tenuta sotto scacco da questi potenti del mondo che stanno combinando solo una serie di casini inauditi e ci lasciano appesi in una vita dove dobbiamo ogni giorno sperare che non ci si trovi a incappare in una guerra mondiale. E poi ci sono delle notizie che hanno un livello di rassegnazione per me molto più alto, e mi riferisco purtroppo alla vicenda del caporalato. Il caporalato è una cosa che è una piaga da sempre presente nel nostro paese e che sembra indistruttibile. Ma che cos'è il caporalato? È un sistema illegale di intermediazione e sfruttamento del lavoro che prevede il reclutamento abusivo, chiaramente, di manodopera per conto di datori di lavoro che impiegano questi lavoratori in condizioni di gravi sfruttamento. Il sistema funziona così: c'è un caporale che è un intermediario che seleziona i lavoratori, che possono essere giornalieri o stagionali, e vengono totalmente sfruttati sia nel luogo di lavoro, nella mercificazione del loro lavoro. E la cosa più agghiacciante è che chi organizza tutto questo trattiene una parte del salario destinato ai lavoratori per gestire il trasporto, per farli vivere, per farli anche avere i beni di prima necessità, e viene tutto fatto con metodi autoritari o violenti. Se cercate su una qualsiasi intelligenza artificiale, vi dà un breve sunto di quello che è questa piaga, perché c'è il reclutamento, c'è il controllo totale e quindi c'è uno sfruttamento economico. E nelle notizie di questi giorni è tornata alla ribalta questa situazione, perché abbiamo letto quella notizia agghiacciante di quei poveri braccianti che sono stati arsi vivi. Arsi vivi è una roba da medioevo, è un qualcosa che mi fa gelare il sangue, mi fa stare male pensare che nel mondo ci sia una crudeltà talmente tale che porti delle persone che sfruttano altri connazionali a bruciarli vivi. I ragazzi che sono morti, alcuni di questi vivevano in 10 in una casa da 500 euro al mese di affitto, e con un piccolo cucinotto, i materassi buttati a terra e nessun tipo di dignità umana, perché è la dignità quello che manca in questo contesto. E i ragazzi che avevano un'età compresa, dove il più grande aveva 28 anni e il più piccolo 19, sono venuti qui forse per trovare un futuro migliore e hanno trovato la morte bruciati vivi. E i ragazzi in questione abitavano lì da un mese e mezzo, e se voi ci pensate è una roba terribile. Ma non è solo la vicenda delle campagne calabresi, perché il caporalato è presente in tante regioni d'Italia, anche in Puglia. Io per prima anni fa ho avuto la possibilità, per un'attività legata al post-Covid, di visitare il centro più grande di caporalato che c'è vicino alle campagne nel Foggiano, dove si raccolgono i pomodori, quelli che poi mangiamo noi sulla tavola, che li vogliamo a un prezzo contenuto perché noi non vogliamo spendere troppo. E chi li raccoglie questi pomodori o queste verdure? Questi poveri ragazzi. E io le immagini che ho ancora fisse nella mia mente sono proprio la sensazione di impossibilità che c'era in questo campo, in questo posto, dove in queste baraccopoli dove vivevano tantissime persone. E io mi ricordo come loro guardavano noi, ma forse come anch'io guardavo loro, con questi occhi da una parte incuriositi e dall'altra spaventati. Ma non avevo paura di queste persone, io avevo la tristezza negli occhi per la situazione che vedevo intorno a me, e mi chiedevo: ma è questa la vita? Perché io alla fine ho la mia bella casetta a Milano, e per quanto possa avere delle difficoltà economiche vivo in una sorta di agio. Ma non è solo questo il problema, perché il caporalato abbiamo visto esserci anche in questi ragazzi che per 2 euro all'ora erano parte di un cantiere edilizio qui a Milano. Perché quando vai a decurtare la paga e togli questo, togli questo e togli quell'altro, loro si ritrovavano con pochissimi soldi con cui vivere. Ma è giusto tutto questo? E mentre ragioniamo su questo, dovete pensare che una percentuale minuscola di billionaire del mondo detiene il 90% della ricchezza mondiale. E allora, se sconfitti in partenza, non arriveremo mai al livello di Jeff Bezos o Elon Musk. E allora io mi chiedo, è giusto? È tutto giusto questo sistema? Perché a volte mi fa schifo la razza umana, e mi fa schifo per questo, perché siamo incapaci di vedere il bisogno del prossimo a fronte di un arricchimento personale. Vado a rassegnarmi, ci sentiamo domani.
0: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. A domani! Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: Ciao a tutti da Carla, oggi musicalmente italiana e si accende in modalità allegrissima italiana. Il sole che spinge, l'estate che bussa, è una scaletta tutta con la cassa dritta dagli anni passati ad oggi. Partiamo dal molleggiato che iniziò la sua fulminea ascesa cominciando con le imitazioni. Allora il rock and roll era una novità, si aveva successo anche se lo si cantava male.
1: 1958.

0: Ogni decennio ha il suo peso massimo dei tormentoni estivi, ma quello degli anni 60 veramente non ha rivali. Edoardo Vianello poteva permettersi di uscire con due diversi 45 giri nella stessa estate e portarsi a casa due tormentoni assoluti in parallelo. Il primo è ancora ballatissimo. Guarda come dondolo.
1: 1963.

In Inghilterra un pezzo come Stasera mi butto, con la cassa martellante e la voce di Rocky Roberts a sgolarsi su un testo ammiccante, molto probabilmente sarebbe diventato un classico soul. Ma visto che fu cantata nel 1967 in italiano, si limitò a vincere il Festival Bar e diventare uno dei singoli più popolari degli anni 60. Finalmente si faceva largo una vera voce nera dell'Alabama su un pezzo inciso su dinamite.

0: Mentre negli anni 70 la musica si faceva sempre più politica, una generazione di artisti aderì ad un'altra ideologia, quella della hit da ombrellone, tra cui Umberto Balsamo con la canzone che più di ogni altra l'ha consacrato come figura riconoscibile della musica italiana.
1: 1979. Vorrei sembrare per

Nella seconda metà degli anni 70, Bennato decise di rileggere la favola di Pinocchio in chiave moderna con l'obiettivo di trasformarla in una forte satira politica e sociale. Nacquero così il Gatto e la Volpe, che rappresentavano i manager musicali discografici senza scrupoli, che agganciavano i giovani emergenti promettendo loro una celebrità immediata.

Come sappiamo, la musica cambia con il tempo, eppure furono implacabili le critiche mosse ad Alan Sorrenti quando abbandonò il rock progressive dei suoi primi lavori per abbracciare il funky di Figli delle Stelle. Nonostante siano passati più di 40 anni dalla sua uscita, sembra essere invecchiata veramente molto molto bene.

0: Il brano più noto e sicuramente uno dei più importanti dal punto di vista commerciale di Ivano Fossati, ma forse proprio per questi motivi, più volte rinnegato dallo stesso, non contento del fatto che una delle sue composizioni sia diventata, come d'altronde molti altri classici della musica leggera, anche materiale per karaoke e piano bar. Andiamo avanti con il nostro viaggio musicale fino ad arrivare agli anni Ottanta con le canzoni più rinfrescanti di quegli anni, dove la new wave italianizzata spopolava. Arrivò sulle spiagge italiane Maracaibo di Lu Colombo, che nonostante il suo allegro ritmo, il testo parla di una storia rivoluzionaria come poche altre. La ballerina protagonista è innamorata di Fidel Castro, che trafficava armi con Cuba, ma durante le assenze di lui, che è sulle montagne a dare battaglia, si vede con Pedro, l'amante focoso, finché Miguel, che è un nome di fantasia, non la scopre. Allora scappa, va per mare, viene quasi mangiata da uno squalo, inizia la sua carriera tra rum e cocaina come maîtress, dal momento in cui era arrivata a pesare ben 130 kg.
1: 1981.

Tutti abbiamo amato la canzone caraibica per eccellenza, quella di Tropicana, che cantavamo nel 1983. Eppure questa canzone, che sembra totalmente innocua, nasconde un sottotesto ben più articolato e apocalittico. Parla di un sogno nel quale un vulcano erutta su un'isola incendiando le città sottostanti, causando morte e distruzione tra gli abitanti, mentre i turisti guardano il tutto come se fosse un film al cinema.

Il sole si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

La notte vola venne pubblicata nel 1988, ricordato tutt'oggi come uno dei maggiori successi della Cuccarini. La versione ascoltata è stata rilanciata per il 35esimo anniversario del suo esordio, che non ha mai smesso di far ballare chiunque. Arriviamo ora al 1993, l'anno di Raff e di Cannibali, uno degli album più famosi della sua carriera. A decretarne il successo il singolo Il battito animale, autentico tormentone estivo di quel

0: Scateniamoci con gli anni 90 che ci hanno regalato tanta bella musica italiana, un sacco di pezzi frizzanti, perfetti per il mese caldi dell'anno. Siamo partiti da Francesco Baccini e Ladri di Biciclette con una canzone che restò in classifica da giugno a novembre, trasformandosi in un tormentone in grado di vincere anche il Festival Bar. Il Sogno d'America è racchiuso nel prossimo singolo con trombette mariachi a caratterizzare il tutto e trasformare la canzone in un tormentone estivo. Max Pezzali e Mauro Repetto dominano le classifiche grazie al viaggio che li porterà sulla sella di un cavallo a cercare l'amata perduta.
1: 1993.

0: Ibiza e falò sulla spiaggia. Alex Britti catturò in una canzone l'estate ed entrò di diritto nei tormentoni più importanti degli anni 90. Solo una volta permise al cantautore romano di farsi conoscere al grande pubblico, entrando in classifica ad inizio estate del 1998 e lasciando la top 20 solo a fine anno.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

Andrea Monolini debuttò nel mondo della musica con 50 Special, brano simbolo dell'inizio della sua carriera con il Luna Pop. Nel 1999 la canzone arrivò a conquistare la vetta della classifica per poi restare per quasi un anno tra le prime posizioni. Saranno oltre 100.000 le copie vendute.

siamo arrivati alle battute finali di questa carrellata di brani estivi, allegri, adatti ad essere ascoltati sotto l'ombrellone. Mi fermo qui, ma c'è tempo per un ultimo brano. Vi lascio con colui che con questo pezzo ha dominato le classifiche italiane nel corso del 2000, diventando un simbolo di quelle estati spensierate e romantiche. Il suo ritmo latino e la voce inconfondibile di Gigi D'Alessio l'hanno resa il tormentone ideale. Grazie a tutti per la compagnia, un salutone da Carla, ciao!

Guerra in Ucraina, Zelensky scrive a Putin: incontriamoci e mettiamo fine alla guerra. Dalla Russia, pronti a una soluzione pacifica. Per Trump sarebbe fantastico un faccia a faccia tra i due. No di Hezbollah all'intesa sul cessate il fuoco in Libano, oltre 10 morti nei raid israeliani a sud di Beirut. Il presidente americano apre un vertice con Khamenei. Caro carburanti e taglio accise, slitta l'ipotesi voucher per i redditi più bassi, la Lega si oppone, nucleare opposizioni all'attacco su tempi e sicurezza dopo l'ok della Camera al DDL. La strage di Cramontana, il giorno dell'interrogatorio dei coniugi Moretti, contro di noi solo falsità, dice Jessica, tu puoi abbracciare i figli, risponde la madre di una vittima. Milano, docente della scuola militare Teolier, arrestato per violenza e concussione nei confronti di 7 allievi, prometteva voti più alti in cambio di foto intime. L'esercito condanna gli abusi. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, focus sulle soluzioni per il clima ispirate dalla natura. Allarme dell'ONU sul rialzo delle temperature, bisogna accelerare la transizione. Gli 80 anni di Stefania Sandrelli, icona del cinema italiano, il debutto da adolescente, gli amori con Gino Paoli e Giovanni Soldati, i premi più prestigiosi del cinema. Tennis al Roland Garros, alle 19 la semifinale azzurra, Cobolli Arnaldi, in campo Bolelli Vavassori nel doppio. Motori oggi libere e prequalifiche di fortuna.

diverso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro.

muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

0: La mia questione, il rapper, benissimo, va a lavorare.
1: A consegna? Ce l'abbiamo?

0: podcast di My Personal Trainer, le risposte degli esperti sui temi del fitness, della salute, alimentazione, bellezza, della longevità e su ogni aspetto del tuo stare bene. Ciao, io sono Monica e oggi iniziamo un nuovo viaggio dedicato al benessere che parte proprio dal nostro sorriso. Insieme a Curacept, che ci accompagnerà per 12 appuntamenti esclusivi, scopriremo come l'igiene orale non sia solo un'abitudine, ma parte integrante di uno stile di vita sano e consapevole, perché il vero benessere parte anche dalla bocca. Nella puntata precedente abbiamo parlato di erosione dentale con la dottoressa Leila Bicher e anche oggi continueremo ad approfondire questo argomento e inoltre vi proporremo un quiz per capire se i vostri denti e il vostro sorriso sono a rischio. Nella puntata di oggi parleremo di sbiancamento dentale con la dottoressa Leila Bicher.
1: C'è una cosa che cambia immediatamente la percezione che gli altri hanno di te: il tuo sorriso. Quando i denti sono più bianchi, sorridi di più e quando sorridi di più ti senti anche più sicuro. Spesso si investe nello sbiancamento dentale, ma la vera domanda è: come mantenere i risultati nel tempo? In farmacia vedo spesso questo errore dopo lo sbiancamento. Le persone investono per avere denti più bianchi, ma poi non fanno nulla per mantenere il risultato e nel frattempo continuano con caffè, vino rosso, tè, che pian piano spengono la luminosità dei denti. La cosa fondamentale per un bianco duraturo è la routine quotidiana, ridurre il consumo di sostanze

0: sostanze pigmentanti e utilizzare prodotti di mantenimento. A questo proposito, la linea Curacept Whitening è stata sviluppata proprio per mantenere nel tempo i risultati ottenuti con lo sbiancamento professionale, ma anche per chi vuole semplicemente preservare il bianco naturale dei denti. Il peroxidone contenuto nel dentifricio è un complesso chimico in grado di rilasciare ossigeno, agendo sulle discromie causate dalle sostanze pigmentanti, proteggendo lo smalto anche grazie alla formulazione caratterizzata da bassa abrasività. La stessa attività è svolta dal perossido di carbamide contenuto nel colluttorio, che lavora delicatamente e in sinergia col dentifricio sulle discromie dei denti. Tradotto in pratica, se hai fatto lo sbiancamento, questa routine ti aiuta a conservarlo più a lungo. Se invece non l'hai fatto, ti aiuta comunque a mantenere il bianco naturale dei denti giorno dopo giorno. E fidati, un sorriso luminoso cambia davvero il modo in cui ci sentiamo quando parliamo con gli altri. Dimmi la verità nei commenti. Sei team caffè ogni giorno o sorriso splendente a tutti i costi? O ancora, sei team vorrei denti più bianchi ma non so dove iniziare? Parliamone nei commenti.
1: Avete ascoltato Salute in 2 minuti in collaborazione con Curacept, l'alleato ideale per la tua routine di salute orale. Ci risentiamo alla prossima puntata per continuare a costruire insieme il tuo sorriso naturale.

0: Mine Coming Out, considerato un inno dalla comunità LGBT già dall'inizio del XX secolo. Brano scritto e prodotto da Bernard Edwards e Nile Rodgers per l'11° album di Diana Ross, l'album di maggior successo per l'artista di Detroit, che segna anche il divorzio della Motown. Era il 1980 e noi partiamo da qui per un altro viaggio all'interno della musica di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Ebbene sì, si parte per un viaggio che dura un'ora o quasi nella tua radio preferita. Questo è Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturina. Abbiamo iniziato con Diana Ross, un'altra grande regina, Aretha Franklin.

1967, You Make Me Feel Like, ma il vero titolo del brano è A Natural Woman, scritta per la regina del soul da Carole King, un classico della musica americana che è stato interpretato da molti artisti, tra cui Mary J. Blige e Celine Dion. Rimaniamo sempre negli stessi anni, ma 7 anni prima, con Etta James.

Album di debutto per Etta James e fu subito un grande successo. LST fa parte anche della lista dei 500 migliori brani di tutti i tempi per quanto riguarda la rivista Rolling Stone. L'inizio di Black Coffee è stato magistrale, con tre donne fantastiche considerate delle regine. Un altro grande interprete, Al Green, con How Can You Mend a Broken Heart, che è una canzone bellissima dei Bee Gees, ma secondo Al Green il brano è stato portata a un livello superiore, a un livello di immortalità, brano che fa parte anche della colonna sonora di Notting Hill.

can lose. How can you mend a broken heart? Era Al Green. Adesso la voce angelica di Norma Jean Wright con gli Chic. Era la facciata B di Good Time, una ballata splendida, A Warm Summer Night.

Thundercat qualche settimana fa si è esibito al Tonight Show, il celebre programma della NBC, celebrando il suo ultimo album District, offrendo un live fantastico suonando Walking on the Moon, che fa parte dell'album, brano appena ascoltato. Lui è una leggenda dell'R&B ed ex frontman degli After Seven, Kevin Edmonds, è tornato con una cover di Sade, si chiama No Ordinary Love.

No Ordinary Lover è il nuovo di Kevon Edmonds, Fantasy invece è l'ultimo singolo di Devin Tracy, brano che lo consolida all'interno della scena New Soul contemporanea.

Candice Woodson, la regina del soul sofisticato, torna in pista e lo fa con una cover di Thelma Houston del 1977. Il brano che ascoltiamo oggi si chiama I Am Here Again.

Era il nuovo di Candace Woodson. Il prossimo artista è tra le voci più riconoscibili dell'R&B, voce vellutata, il californiano Gibbon, con il suo nuovo singolo Yeah, the Bell.

0: In sequenza oggi abbiamo ascoltato Thundercat con Walking on the Moon, Kevin Edmonds con No Ordinary Love, Devin Tracy con la sua Fantasy, Candice Woodson con I Am Here Again, Gibbon con Jezebel. Erano le 5 novità.
1: Black Coffee. Black Coffee. Black Coffee.

Sebbene Michael Jackson non lo abbia mai dichiarato, Liberian Girl è dedicata alla sua grande amica Elizabeth Taylor. Bellissimo il video che vi consiglio di andare a vedere, dove c'è la partecipazione di molti amici famosi di Michael Jackson. Il prossimo è stato il suo più grande successo, 1986, Shake You Down, Gregory Abbott.

Era l'album di debutto per Gregory Abbott, subito un grande successo, era Shake Your Down. Adesso una collaborazione che ha portato nel 1972 all'uscita di un grande album tra Roberta Flack e Donny Hathaway. Volevano ripetere la collaborazione, ma nel 1979, dopo la tragica morte di Donny Hathaway, fecero uscire un brano con la voce postuma di Donny, e questa è Back Together Again.

Era Roberta Flack insieme a Donny Hathaway con Back Together Again, il duo preferito di Quincy Jones, i californiani Brother Johnson, di cui ha prodotto i primi quattro album in quattro anni, tra cui questo del 1980, l'ultimo dove all'interno c'era la Hit Stomp, ma noi oggi a Black Coffee ascoltiamo la title track, si chiama Light Up the Night.

Henry Brother Johnson con Light Up the Night. Adesso da New York la Salsoul Orchestra con la voce di Lolita Holloway con Runaway.

Runaway, scritto da Ronnie James e Vincent Montana, eseguito dalla South Soul Orchestra, che era una band composta da musicisti per le sessioni musicali per gli artisti della casa discografica South Soul Records. Diversi singoli successi tra il 1975 e il 1982, era Runaway con la voce di Lolita Holloway. Rimaniamo sempre sul genere disco con gli Shalamar e la loro A Night to Remember.

Ci sto prendendo gusto a chiudere le puntate di Black Coffee con della buona disco. Allora, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono

Guerra in Ucraina, Zelensky scrive a Putin: incontriamoci, mettiamo fine alla guerra, dalla Russia pronti a una soluzione pacifica. Per Trump sarebbe fantastico un faccia a faccia tra i due. No di Hezbollah all'intesa sul cessato il fuoco in Libano, oltre 10 morti nei raid israeliani a sud di Beirut. Il presidente americano apre a un vertice con Khamenei. Caro carburanti, taglio accise, slitta l'ipotesi voucher per i redditi più bassi. La Lega si oppone, nucleare e opposizioni all'attacco su tempi e sicurezza dopo l'ok della Camera al DDL. La strage di Cramontanai, coniugi Moretti davanti ai magistrati, contro di noi solo falsità, dice Jessica. Tu puoi abbracciare i figli, risponde la madre di una vittima. Milano, docente della scuola militare Teolier, arrestato per violenza e concussione nei confronti di 7 allievi. Prometteva voti più alti in cambio di foto intime. L'esercito condanna gli abusi. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, focus sulle soluzioni per il clima ispirate dalla natura. Allarme dell'ONU sul rialzo delle temperature. Bisogna accelerare la transizione. Gli 80 anni di Stefania Sandrelli, icona del cinema italiano, il debutto da adolescente, Gli amori con Gino Paoli e Giovanni Soldati, i premi più prestigiosi del cinema. A Roland Garros alle 19 la semifinale azzurra, Coboldi Arnaldi, Bolelli Vavassori, KO nel doppio, F1, le Ferrari volano nelle libere a Monte Carlo, MotoGP in Ungheria, Bagnaia 14.

2000. I wanna make

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Selezione musicale a cura di Riccardo. La musica!
2: Il ritmo del BPM. Il ritmo del BPM. Ti prende e ti fa muovere. Il ritmo del BPM. BPM.

Do it again. Do it again. Do it again.

Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

0: le nostre chiamate lunghe. È tutto un... Attendere, prego, attendere, prego.
1: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
2: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
3: Benvenuti su MotorCube, il podcast per gli appassionati di motori. Novità e racconti dal mondo delle quattro ruote.
4: La nuova Audi RS5 rappresenta un passaggio importante nell'evoluzione delle sportive della casa dei quattro anelli. Dietro le linee aggressive delle nuove versioni sedan e Avant si nasconde infatti una trasformazione tecnica significativa. Per la prima volta nella storia del modello, la sportiva firmata Audi Sport adotta una motorizzazione plug-in hybrid, combinando un motore V6 biturbo con un'unità elettrica. Un cambiamento che non riguarda soltanto la tecnologia, ma anche il

0: metodo di sviluppo. La nuova RS5 nasce infatti dalla collaborazione tra i centri di ricerca e di sviluppo Audi, un lavoro congiunto che ha coinvolto tutte le fasi del progetto, dalla progettazione iniziale fino alla produzione. La principale novità della nuova Audi RS5 Sedan e Avant è rappresentata dall'introduzione della tecnologia PowerFEV sviluppata da Audi Sport. Il sistema abbina un motore V6 biturbo a un propulsore elettrico, dando vita a una configurazione che punta a mantenere le tradizionali prestazioni della famiglia RS, integrando al tempo stesso l'elettrificazione. Si tratta di una svolta storica per il marchio, poiché la RS5 diventa il primo modello RS di serie dotato di alimentazione plug-in hybrid. Secondo Audi, questa soluzione consente di coniugare elevate prestazioni dinamiche con una maggiore efficienza energetica, seguendo l'evoluzione tecnica che sta interessando l'intera industria automobilistica premium ad alte prestazioni. Il progetto della nuova RS5 è stato sviluppato attraverso una collaborazione tra i centri Audi di Germania e Ungheria. Il team tedesco ha gestito la progettazione e la validazione del nuovo powertrain, mentre Audi Ungheria si è occupata delle attività di ingegnerizzazione continua e della produzione dopo la fase di preserie. Secondo i responsabili del progetto, questa organizzazione consente di ottimizzare tempi e processi, sfruttando competenze maturate nel corso dei numerosi programmi di sviluppo condivisi negli anni. Accanto alla nuova motorizzazione elettrificata, Audi introduce sulla RS5 una versione evoluta della trazione integrale 4. Il sistema sfrutta il Dynamic Torque Control, una tecnologia che distribuisce in modo preciso la coppia tra le ruote posteriori tramite torque vectoring elettromeccanico. L'obiettivo è migliorare la precisione di guida, la stabilità e la capacità della vettura di affrontare le curve ad alta velocità. La gestione della coppia lavora in sinergia con il sistema ibrido per offrire una risposta più immediata e una maggiore efficacia dinamica, caratteristiche considerate fondamentali per un modello che rappresenta uno dei riferimenti della gamma Audi Sport. La nuova Audi RS5 sarà disponibile sul mercato europeo dalla fine di giugno, ma la configurazione online e gli ordini sono già aperti. Con l'arrivo della nuova generazione, Audi conferma la volontà di mantenere la tradizione delle sue sportive ad alte prestazioni, introducendo al contempo nuove tecnologie destinate a caratterizzare il futuro della gamma RS. La combinazione tra motore V6 biturbo, propulsione elettrica e trazione integrale evoluta rappresenta uno dei passaggi più significativi nella storia recente del modello, che continua a essere proposto nella classica configurazione sedan, sia nella più versatile variante Avant.
1: Per rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo dei motori, continua a seguire MotorCube su tutti i nostri canali.
2: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato.

0: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
1: Proprio così, al microfono Marco Mari. Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui pronto per un nuovo appuntamento con Flipper, i nostri 60 minuti tra musica e notizie curiose dagli ultimi 50 anni, notizie curiose recenti, invece musica dagli anni 70 ai giorni nostri. Partiamo con Biagio Antonacci, dai! Una canzone che ci ricorda un'estate di un po' di annetti fa, forse un po' tanti.